yao, e na goni kite te imae, yao, e na goni kite te imae. Kibayo di mani nando.